0: Planet News.
1: ARPAL rafforza il monitoraggio degli ecosistemi marini del Mar Ligure grazie a un innovativo veicolo subacqueo, il ROV, filo guidato, che esplora e analizza gli habitat sommersi con precisione e sicurezza. Questo strumento avanzato supporta le attività dell'Agenzia nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della qualità delle acque costiere.
2: Con ROV i ricercatori possono mappare in dettaglio gli habitat marini e raccogliere dati utili per analisi a lungo termine, tornando a ripetere osservazioni nella stessa posizione a distanza di tempo. Inoltre facilita attività come la fotogrammetria subacquea per ricostruzione 3D dei fondali.

0: can get it.
1: Planet News.
2: Non tutti i più piccoli possono godere dei benefici di crescere con un animale di affezione. Così a Nardò, in provincia di Lecce, ha preso il via il progetto di zoantropologia didattica allo specchio animale, destinato agli studenti della scuola primaria, che mira a migliorare la relazione tra gli animali domestici e i bambini. Il cane Frida sarà la coterapeuta che entrerà in classe per avvicinare con dolcezza e tranquillità le bambine e i bambini, anche quelli che non hanno esperienza con gli animali. Ci sarà anche un gatto, ma per lui le regole saranno diverse. Dal momento che è poco incline per indole alla permanenza forzata in ambienti chiusi e nuovi, non entrerà in classe, ma saranno gli alunni che andranno a osservarlo, trasformandosi per una mattina in etologi in erba e studiando il comportamento del gatto in una delle tante colonie feline che vivono nella città di Nardò.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale della fauna selvatica è promossa dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e il contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi. Anche in Italia sono diverse le specie chiave, con uno stato di conservazione precario, che hanno bisogno di azioni concrete e ambiziose, tasselli di particolare importanza in un ecosistema la cui presenza garantisce i corretti equilibri e permette l'esistenza di altre specie.
2: Con la loro scomparsa, l'ecosistema perderebbe molte delle sue caratteristiche e molte altre specie, la cui esistenza dipende da queste, andrebbero incontro ad estinzione. Per questo conservare, reintrodurre o rinforzare le popolazioni di queste specie chiave equivale a salvaguardare interi ecosistemi e comunità di specie.

0: Radio Monte Carlo.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: fiume. Centinaia di galline pensionate, dopo una vita passata a deporre uova, sono le nuove protagoniste di un progetto pilota che promette di rivoluzionare l'agricoltura biologica. Siamo ad Akaki, un'azienda agricola che ha aperto le porte a questi aiutanti piumati. L'idea è tanto semplice quanto geniale, perché le galline, libere di razzolare tra gli ulivi, si nutrono di scarti alimentari e in cambio offrono questo prezioso contributo alla salute dell'uliveto. Il progetto si chiama Kotkot, che è l'onomatopea del verso delle galline in lingua greca. Ha l'obiettivo tutto questo di creare un ecosistema autosufficiente e ricco di biodiversità in grado di resistere alle sfide del clima mediterraneo, come le alte temperature e la scarsità di acqua. Radio Monte Carlo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può avere sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico. Radio

when something so near and dear to life explodes in sight.

0: Planet News.
1: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti, alimenti di consumo quotidiano raccomandato dagli esperti di salute e nutrizione come frutta e verdura, ma anche pasta, farina e pane e alimenti per l'infanzia.
2: La lista contiene una quota importante di alimenti biologici e vuole spingere prodotti di origine francese. Ora si chiede che questa misura sia applicata in tutta la nazione e che comunque non incida negativamente sui prezzi dei prodotti agricoli. L'obiettivo è quello di rendere i cibi sani più accessibili, garantendo comunque ai consumatori dei prezzi equi, e non solo a loro ma anche agli agricoltori.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
5: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
4: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il futuro del riscaldamento domestico sta prendendo una nuova direzione per la necessità di soluzioni sostenibili per contrastare il cambiamento climatico. In prima linea c'è una startup bretone che ha sviluppato un innovativo sistema basato su una pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali. Già testata in due hotel della Bretagna, questa tecnologia trasforma pareti e soffitti in fonti di calore, rivoluzionando il concetto stesso di riscaldamento. Il cuore della tecnologia è un sistema a bassa tensione che utilizza una speciale pittura a base d'acqua e inchiostri naturali che, una volta applicata su pareti e soffitti, immagazzina il calore e lo rilascia gradualmente, trasformando l'intera superficie trattata in una fonte di riscaldamento omogenea e discreta.

0: Planet News.
1: In provincia di Treviso, il comune di Pederobba organizza anche quest'anno la giornata ecologica. Domenica 2 marzo alle 9 partiranno dal piazzale del municipio i volontari per dar vita a una straordinaria giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio comunale. Un momento di educazione civica per sensibilizzare sul problema rifiuti e soprattutto sull'inciviltà ancora diffusa che porta a scaricare immondizia lungo le strade, nei boschi o nei prati.
2: I ragazzi dipingeranno a casa anche dei sassi, dove scriveranno anche dei messaggi ecologici che verranno poi liberati lungo il percorso. Un'idea particolare per portare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Chi partecipa avrà un sacchetto, dei guanti, delle pinze per la raccolta e verranno indirizzati sul territorio con delle casacche colorate, guidati da piantine e da segnali precisi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Gli impianti fotovoltaici sono la base per la transizione energetica, una questione importante, riguarda il consumo del suolo per far posto ai pannelli. Il problema è trovare un bilanciamento. Uno studio del WWF prova a rispondere in una relazione che spiega i benefici del fotovoltaico per la biodiversità.
2: I ricercatori hanno analizzato gli effetti positivi che una programmazione ragionata dei pannelli fotovoltaici potrebbe avere sulle piante, sugli insetti impollinatori, sul suolo e piccoli vertebrati, dimostrando che questo mosaico di nuovi microclimi aumenti la biodiversità, favorendo addirittura la proliferazione di alcune specie a rischio estinzione, come i lepidotteri e gli apoidei.

0: Planet News.
1: In Liguria prende forma un'iniziativa per proteggere e favorire il ritorno della Cladocora cespitosa, l'unico corallo del Mediterraneo capace di costruire strutture sommerse simili alle barriere tropicali. Si tratta di un corallo ermatitico, ovvero un biocostruttore che crea habitat fondamentali per la biodiversità marina. Tutelarlo significa preservare ecosistemi preziosi, rafforzare la resilienza dei fondali e proteggere l'equilibrio del mare in un contesto sempre più segnato dal cambiamento climatico.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: Ormai si sa, i cambiamenti climatici stanno decimando i coralli nel Mar dei Caraibi. Secondo uno studio francese che ha analizzato proprio gli ecosistemi locali e marini, in Martinica e nelle isole delle Antille, questa è la situazione. In 2 settimane la loro missione ha sequenziato genoma di tante specie vegetali e animali presenti proprio in quell'area. Nella prima parte del lavoro sono stati prelevati tantissimi campioni di spugne, nonché 20 celenterati, tra cui meduse, anemoni di mare e proprio coralli.
2: Il risultato è preoccupante. Per 2 anni consecutivi la barriera corallina ha subito un fenomeno intenso di sbiancamento attorno alla Martinica, tale da aver decimato le colonie di coralli. In quel periodo la temperatura dell'acqua infatti è stata molto elevata, una dinamica che non si trova solo nel Mar dei Caraibi ma anche per esempio nel Mediterraneo, per colpa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo con la combustione di carbone, petrolio e gas.

0: Planet News.
1: Il Portogallo è balzato in testa alla classifica dell'Unione Europea per l'elettricità rinnovabile. Secondo l'Associazione Portoghese per le Energie Rinnovabili, un impressionante 80% dell'elettricità prodotta a gennaio di quest'anno è stata generata da energie rinnovabili. È il miglior risultato degli ultimi 9 mesi, da quando il Portogallo ha subito un maxi blackout che ha scatenato il caos a livello nazionale e porta il paese al secondo posto in Europa. La Norvegia, che non fa parte dell'Unione, è prima con il 96% di produzione elettrica da rinnovabili, mentre la Danimarca scende al terzo posto.
2: La produzione elettrica del Portogallo è stata guidata dall'idroelettrico, immediatamente dopo l'eolico, e poi il solare. Si è arrivati a coprire l'intero consumo nazionale, anche se non consecutivamente, per 210 ore. Risparmio stimato? 703 milioni di euro rispetto all'utilizzo di gas naturale.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah.

0: Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Planet News.
1: Denis Baulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico, ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe tra una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità, è silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate. Radio Monte
3: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web.

0: Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, una cevarosaria di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.

0: Planet News.
1: A partire dal 2027, la città di Roma ospiterà il primo ospedale veterinario pubblico della capitale, un progetto ambizioso e innovativo, finanziato con fondi comunali. Un'iniziativa che prende spunto dall'ospedale di Napoli, realizzato grazie alle risorse della regione Campania. Le ruspe sono già entrate in azione nel canile della Muratella e i lavori dureranno circa 21 mesi.
2: Si farà di tutto per partire entro dicembre di quest'anno. All'inizio ci si occuperà soltanto degli animali già presenti nelle strutture del comune. Subito dopo, e questa è una grande notizia, il servizio sarà esteso a chi adotta un animale da un canile, da un gattile o da un'oasi felina comunale.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, New Classics. All'1 alle 5 del mattino,

0: Planet News.
1: Gli scienziati francesi stanno sviluppando dei segnalatori acustici che possono parlare ai delfini, avvisandoli della presenza di reti da pesca e riducendo le morti accidentali di questi mammiferi marini lungo il Golfo di Biscaglia. I deterrenti acustici tradizionali infatti non sono riusciti a risolvere questo problema, perché basati su segnali casuali che i delfini non capiscono.
2: Nuovi studi dell'Università di Montpellier sulla biologia marina propone proprio un segnalatore acustico che comunichi in un linguaggio comprensibile il pericolo. I segnali audio sono registrati su frequenze utilizzate dai delfini per geolocalizzarsi e il dispositivo crea un'immagine acustica di un delfino morto, aiutando i delfini reali ad evitare queste trappole mortali.

0: Planet News.
1: L'auto dei sogni, quella alimentata solo dall'energia solare, che esiste già, anche se circola soltanto in apposite competizioni internazionali. Il suo nome è Adelie ed è un bolide a emissioni zero che non ha bisogno di essere ricaricata alla presa di corrente, perché le celle solari di cui è ricoperta le permettono di ricaricarsi e sfrecciare a una velocità massima di 136 km orari. Questo è un prototipo, è nato sui banchi accademici dell'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto l'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto

0: Planet News.
1: Dal trattamento dei rifiuti spiaggiati della Sardegna nasce il primo terriccio organico realizzato con la posidonia oceanica raccolta sulle coste dell'isola. Si chiama Posidonia Garden. La sabbia recuperata, che diversamente sarebbe finita in discarica o nel retrospiaggia, viene lavata, depurata e riportata sull'arenile di provenienza, contribuendo in questo modo a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera e mantenendo le caratteristiche dimensionali e cromatiche delle spiagge dell'isola. La posidonia, una volta separata dalla sabbia e dai rifiuti e privata dei cloruri, diventa invece una nuova risorsa ricca di nutrienti. Grazie ad agronomi specializzati sono state predisposte ricette di composizione per soddisfare le esigenze in diversi settori. Il terriccio è disponibile in 4 diverse tipologie pensate per il settore agricolo e vivaistico e destinate ai garden center della Sardegna.

0: Planet News.
1: Siamo esattamente nello stato di New York, che punta a raggiungere l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2030. Per questo i ricercatori stanno lavorando per trovare soluzioni efficienti e innovative come Helioskin, che è un dispositivo solare flessibile e ultraleggero progettato per ricoprire architetture complesse e assorbire meglio la luce solare. Sviluppato da un team interdisciplinare della Cornell University, il progetto combina architettura, biologia e ingegneria per favorire la diffusione dell'energia solare. L'innovativo pannello origami, infatti, è flessibile e leggero, ispirato alla natura, in grado di adattarsi a diverse forme per migliorare l'assorbimento della luce solare senza compromettere l'estetica degli edifici.

0: Planet News.
1: Quasi 2000 metri quadrati di verde e 100 nuovi alberi piantumati. È il progetto Green on the Ground del Policlinico di Milano per ridurre l'asfalto intorno ai vari padiglioni dell'ospedale, offrire più sicurezza alle persone che camminano e migliorare sia la biodiversità sia il benessere dei pazienti e dei visitatori. Il progetto prevede la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3000 metri quadri di superficie impermeabili a favore di materiali drenanti. Fiore all'occhiello sarà il giardino terapeutico, un vero e proprio parco sopraelevato in cui il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo, per una vera e propria oasi curativa in cui anche gli amici a quattro zampe potranno far visita ai pazienti ricoverati in una zona dedicata.

0: Planet News.
1: Il sostegno internazionale alla conservazione dell'Amazzonia si rafforza con l'ingresso dell'Irlanda nel Fondo Amazzonia. Il governo irlandese ha annunciato infatti una donazione di 15 milioni di euro da erogare nei prossimi 3 anni. Attraverso finanziamenti non rimborsabili, il fondo sostiene iniziative per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alla deforestazione, oltre a progetti di conservazione e sviluppo sostenibile della foresta. Gli investimenti stanno già producendo risultati significativi. Secondo alcune ricerche, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia da agosto 2023 a luglio 2024 è diminuito di più del 30% rispetto al periodo precedente, segnando la maggior riduzione percentuale degli ultimi 15 anni. Il calo complessivo rispetto al 2022 supera il 45%.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di

0: Oh.
1: Planet News.
2: Le imprese italiane puntano sulle strategie green dell'economia circolare. Siamo i primi nella lista con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e dei prodotti urbani, superando Germania, Francia e Spagna.
3: L'Italia si conferma leader con una media superiore all'Unione Europea. Ad esempio nel 2023 abbiamo risparmiato oltre 81 milioni di euro sulle importazioni di materie prime grazie all'attività sugli pneumatici fuori uso e oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati riciclati dal CONAI, il Consorzio Nazionale di Imballaggi, confermando l'Italia al vertice in Europa. Il nostro è un paese attento, laborioso, che ha compreso pienamente l'economia circolare.

0: Planet News.
1: Nessuno poteva immaginare che la raccolta dei tappi di plastica in Italia potesse diventare un fenomeno di costume, eppure anche un successo. Si moltiplicano ogni giorno le associazioni di volontari impegnati in questo tipo di lotta allo spreco, al rifiuto, con la possibilità di una nuova vita per una materia tanto inquinante. A Brescia, di recente, grazie alla raccolta di plastica degli alunni, sono stati pagati i rifornimenti di cancelleria, come nel Viterbese, dove invece si sono comprate penne e quaderni per tutti i ragazzi. Il prezzo del riciclo non è altissimo perché sono 150 euro a tonnellata, ma il campo di azione è veramente enorme. Ci sono i tappi di plastica in quasi tutte le varie bottiglie di acqua e di bibite, quelli per i flaconi di sapone, di shampoo e ancora quelli dei contenitori di creme, penne e pennelli, insomma un universo veramente sterminato, dal quale si può anche ricavare qualche prezioso contributo per il nostro sistema sanitario e dell'istruzione.
0: Nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend.

0: Planet News.
1: Le foreste occupano un terzo del pianeta e svolgono un ruolo fondamentale per gli esseri umani. Più di 1,5 miliardi di persone, tra cui oltre 2,000 culture indigene, dipendono dalle foreste per la loro sussistenza. Le aree verdi sono uno scrigno di biodiversità inestimabile, ospitando oltre l'80% delle specie animali e vegetali. I boschi sono anche i nostri principali alleati per ridurre la quantità di CO2 presente nell'atmosfera.
2: E oggi è proprio la giornata internazionale delle foreste. L'idea è aumentare la consapevolezza di quanto gli alberi siano importanti come eccezionale risorsa, polmone verde del nostro pianeta. Gli alberi peraltro sono gli esseri viventi più antichi, ci hanno sempre dato rifugio dai predatori, riparato e regalato ossigeno, cibo e risorse, e noi dobbiamo difenderli.

0: Planet News.
1: Al largo del Peloponneso in Grecia c'è il punto più profondo del Mar Mediterraneo, l'abisso Calipso. Proprio in questo tratto del Mar Ionio, dove le placche tettoniche, quella africana e del Mar Egeo, si sovrappongono ad una profondità di oltre 5 chilometri, è stato scoperto quello che molti ricercatori sospettavano, ma di cui non avevano ancora trovato la conferma.
2: Proprio in quell'area marina c'è un'altissima concentrazione di rifiuti di mari di tutto il mondo. Secondo gli ultimi e recenti studi della Comunità Europea, sacchi, bicchieri di plastica e addirittura buste della spesa.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell, Ascension.

0: Planet News.
1: Aeroporti di Roma ha inaugurato a Fiumicino la Solar Farm, la grandissima struttura fotovoltaica che contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 11.000 tonnellate ogni anno. Con 55.000 pannelli in silicio su una superficie di 2.005 km, è una delle installazioni, 2,5 km, scusate, una delle installazioni più estese al mondo.
2: La Solar Farm ora ha una capacità sufficiente a generare oltre 30 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi 5 anni il progetto si amplierà per rendere l'impianto in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di 30.000 famiglie italiane o di alimentare 1 milione di veicoli elettrici.

0: Planet News.
1: Il fiume Yangtze, conosciuto come il fiume azzurro nel cuore della Cina, sta vivendo una vera rinascita. Sono molti gli anni in cui si osserva il divieto di pesca e si osservano risultati importanti sull'aumento dei pesci, pensate, triplicati rispetto a prima. Oggi, con un piano molto costoso, il fiume sta ritrovando equilibrio e vita.
2: La strategia cinese ha incluso il blocco di più di 100.000 imbarcazioni, compensazioni economiche per i pescatori, blocco delle attività estrattive lungo le sponde e interventi per migliorare la qualità dell'acqua, azioni che hanno ridotto il traffico navale e favorito la ripresa di pesci e mammiferi acquatici. Il progetto ha garantito nuove opportunità lavorative a più di 200.000 pescatori, riducendo l'impatto socio-economico del divieto.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il comune di Ornago, in provincia di Monza Brianza, ha firmato un'ordinanza che vieta il rilascio di palloncini su tutto il territorio comunale, con maxi multe per chi trasgredisce. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza del pericolo che questi oggetti rappresentano per la fauna, per uccelli, tartarughe marine che possono ingerirli ovviamente nei posti di mare o restare intrappolati nei fili, ma anche nelle città della Brianza ci sono animali che potrebbero soffrirne. Una misura concreta per proteggere gli animali e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai rilasci simbolici che poi arrivano anche fino al mare.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Shine bright like a diamond.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo viene perso o sprecato e questa percentuale sale al 50% nel caso dell'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Tuttavia, capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi o addirittura già sugli scaffali dei supermercati.
2: Una startup torinese ha sviluppato così P-Fresh, una tecnologia all'avanguardia, un piccolo bollino biodegradabile della dimensione di una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura dove rilascia sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. P-Fresh assicura una maggiore durata della freschezza di prodotti come agrumi, uva, ciliegie, fragole, prodotti di bosco, riducendo la necessità di trattamenti chimici dannosi per l'uomo.

0: Planet News.
1: Bergamo scende in campo contro la crudeltà sugli animali. È stato infatti inaugurato il primo sportello LAV contro i maltrattamenti sugli animali in Lombardia. Un'iniziativa che risponde all'urgente bisogno di contrastare un fenomeno purtroppo diffuso e troppo spesso impunito. Ogni anno in Italia si aprono circa 9.000 procedimenti giudiziari per reati contro gli animali. Una denuncia ogni 55 minuti, come si legge nel rapporto Zoomafia 2024, senza considerare i casi che non vengono denunciati. Lo sportello non si limita alla raccolta di segnalazioni, ma offre anche un servizio di consulenza e supporto ai cittadini, collaborando attivamente con le forze dell'ordine per assicurare che ogni caso di maltrattamento venga perseguito.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Imitare una creatura volante può aiutarci a risolvere i problemi energetici. Il celebre architetto Renzo Piano ha inventato la turbina eolica Dragonfly, che significa, come sapete, libellula. Turbina che combina efficienza, estetica e sostenibilità. Il suo design innovativo la rende adatta all'uso domestico e, grazie al funzionamento silenzioso, rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i costi energetici senza impattare sull'ambiente. L'idea alla base della Dragonfly Wind Turbine è semplice quanto rivoluzionaria: riprodurre i principi aerodinamici delle libellule per ottenere un dispositivo più leggero, silenzioso ed efficiente rispetto alle tradizionali turbine eoliche ingombranti. Inoltre è progettata per funzionare anche con venti deboli, garantendo un flusso energetico costante in qualsiasi condizione.

0: Planet News.
1: Nel mondo animale esistono creature straordinarie, ma poche sono affascinanti quanto Elysia clorotica, che è una lumaca di mare capace di fotosintesi proprio come le piante. Questo mollusco marino verde smeraldo, conosciuto anche come Eastern Emerald Elysia, ha sviluppato una strategia unica per sopravvivere. Cosa fa? Ruba i cloroplasti dalle alghe di cui si nutre e li utilizza per produrre energia dalla luce solare. Questa abilità sfida le tradizionali divisioni tra regno animale e vegetale e rappresenta un fenomeno biologico eccezionale che ovviamente ha attirato l'attenzione della comunità scientifica.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta di un'azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Si tratta di un posacenere sondaggio, sono dei contenitori interattivi che invitano l'utente a conferire correttamente le cicche attraverso l'utilizzo di un sondaggio incentivante un po' scherzoso. Per esempio, il sondaggio potrebbe essere: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Chi risponde sceglie in quale tra i due contenitori gettare il mozzicone. L'obiettivo dell'iniziativa, all'insegna dell'economia circolare, è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che con il loro comportamento possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l'ambiente. Dove sono stati installati i posacenere della campagna Ricicami, infatti, l'abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring y'all home.
1: Planet News.
2: C'è un cestino intelligente che differenzia i rifiuti automaticamente. Si chiama Uli Indoor ed è totalmente made in Toscana. La sua capienza varia da 120 a 240 litri e tramite intelligenza artificiale, qui l'intelligenza artificiale serve, riconosce e smista i rifiuti, avvisa quando è pieno, protegge l'ambiente, educa il cittadino alla raccolta differenziata e crea addirittura statistiche puntuali sullo smaltimento. È stato pensato per grandi uffici, aeroporti, aziende e smart City, sembra un modulo spaziale ed è realizzato in acciaio, alluminio e pezzi stampati in 3D a base di materiale riciclato ottenuto dalle pale eoliche di ex impianti. Ha una sola bocchetta dove si infila il rifiuto e il sistema di computer vision, grazie ai sensori e intelligenza artificiale, riconosce la tipologia di oggetto e la smista nel contenitore interno corretto fra i 3 disponibili.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Pettorine colorate e zaini in spalla, in fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. E il Piedibus, progetto italiano che coinvolge anche i piccoli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci a Bari. Il Piedibus non solo incoraggia più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile.
2: Camminare insieme verso scuola sviluppa un senso di appartenenza, favorisce la socializzazione, insegna il rispetto per l'ambiente. Fino ad adesso sono 6 le scuole che hanno aderito a Piedibus Bari. In corso d'opera verranno raccolti dei dati utili per valutare l'impatto e portare dei miglioramenti. Dal comune fanno sapere che tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che vogliono partecipare attivamente al progetto possono spedire una mail a questo indirizzo: piedibuscomunedibari@gmail.com.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: Mi riconosci? Le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Tra il 2001 e il 2010 New York ha intrapreso un'iniziativa insolita ma benefica per l'ambiente: il deposito di 2500 vagoni dismessi della metro nell'Oceano Atlantico per creare barriere coralline artificiali e favorire la biodiversità marina, allo stesso tempo proteggendo le coste dall'erosione. Prima di essere sommersi, i vagoni sono stati sottoposti a un processo di bonifica.
2: Una volta ripuliti, sono stati trasportati su delle chiatte affondate in aree strategiche lungo tutta la costa degli Stati Uniti. I vagoni della metropolitana adesso ospitano tante creature marine, iniziativa ed esempio di come si trasformano i rifiuti in risorse.

0: le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spazio.

0: Planet News.
1: La gru siberiana, una delle specie di uccelli più minacciate al mondo, sta vivendo una notevole ripresa grazie agli sforzi concertati di conservazione. Negli ultimi 10 anni la popolazione di queste maestose creature è aumentata di quasi il 100%, passando da meno di 3.500 individui nel 2015 a quasi 7.000 nel 2024.
2: Nonostante i progressi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente, scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip the life.
0: Luna alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, da luna della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino Tosco-Emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
4: Simply Red, you make me feel brand new.
5: God bless.
4: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sporto. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot, in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, è quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali. Si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla. Radio.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
2: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
3: Radio Monte Carlo.
4: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
5: c'è solo una cosa da fare:
4: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nelle isole Svalbard, in Norvegia, i ghiacciai sono ridotti ai margini di oltre 800 km quadrati in meno di 40 anni. L'allarmante studio guidato dall'Università di Bristol nel Regno Unito mostra come la crisi climatica avanzi indisturbata. La triste situazione dell'Artico purtroppo non è una novità.
2: Un recente lavoro ha indicato come questa zona della Terra potrebbe vedere il suo primo giorno completamente libero dai ghiacci già nel giro di un decennio. Verso la metà del secolo, il primo mese intero completamente privo di ghiaccio marino. Il nuovo studio ha rivelato tuttavia per la prima volta la preoccupante entità della riduzione dei ghiacciai negli ultimi 40 anni, in un punto caldo del riscaldamento globale, nonché il ritiro più grande mai osservato prima.

0: Planet News.
1: Sono tante le specie animali che vivono in aree lontane dalle loro zone originarie. Ormai siamo abituati a vederli: pappagalli verdi, ratti neri, scoiattoli grigi, mufloni. E tanti scienziati, compresi quelli che pensavano che ce ne fossero molto di più nelle loro aree originarie, quelli che pensavano che avessero migrato, hanno fatto uno studio. Tanti scienziati, quelli dell'Università della Sapienza di Roma e della di Vienne, hanno dimostrato che oltre 200 specie non autoctone di mammiferi nei loro habitat originali rischiano moltissimo.
2: Le popolazioni aliene che vivono lontano da casa possono a questo punto essere una riserva per azioni di conservazione, in modo da evitare l'estinzione se ci dovesse essere frammentazione dell'habitat o gravi cambiamenti climatici. Ad esempio, il macaco di Barberia sta subendo un rapido declino della popolazione in Algeria a causa della siccità, e la popolazione aliena potrebbe rappresentare una roccaforte per la conservazione, un'arca della vita che non possiamo permetterci di perdere.

0: Planet News.
1: Inizia domani, 25 gennaio, la terza edizione dell'iniziativa Il Bottigliolio va a scuola, un progetto promosso dal Comune di Novara, patrocinato da Legambiente e dal Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli Vegetali Esausti. È una sfida tra i bambini e le bambine della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio.
2: La missione è quella di rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente, anche attraverso la raccolta dell'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie. Olio che verrà portato a scuola e che contribuirà a preservare le acque e creerà nuova materia. Lo sappiamo da tempo, è veramente un crimine versare olio delle fritture, quello dei cibi anche in scatola, negli scarichi di casa nostra.

0: Planet News.
1: La città di Treviso, con altre 11 in Europa, ha firmato il Green City Accord, intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione di rifiuti e incentivando l'economia circolare. Treviso si conferma così un modello di sostenibilità e innovazione e una città sempre pronta a sviluppare iniziative che valorizzino il territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito continua a spingere sulle rinnovabili e in soli due giorni ha stabilito due nuovi record nella produzione di energia solare, confermando la crescita sempre più rapida del fotovoltaico nel paese. A rafforzare questo percorso è arrivata anche l'approvazione di Springwell, destinato a diventare il più grande parco fotovoltaico britannico, un segnale concreto di come l'energia del sole stia assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica europea, portando il sistema verso un futuro più pulito, stabile e sostenibile.

0: Planet News.
1: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
2: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.

0: Planet News.
1: Amsterdam è la prima città a rimuovere annunci di carne, voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
2: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.

0: Planet News.
1: 12 comunità valzer dei borghi alpini nelle province di Aosta, Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e nel Canton Ticino hanno presentato la Carta dei Valori, 10 riflessioni e qualche suggerimento per vivere e salvaguardare i territori montani prendendo spunto dalla cultura e dalla nostra storia. Un decalogo per un avvenire prospero ma sostenibile nelle alte terre.
2: In questo documento le popolazioni arrivate nel Medioevo e insediatesi ai piedi del Monte Rosa affrontano il problema dello spopolamento dei paesi di montagna, l'importanza della cura della biodiversità, l'importanza anche di promuovere uno sviluppo e un turismo sostenibile.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: TLC. Waterfalls. Maria, let

senti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Oggi andiamo a Londra, dove ci sono tre giovani italiani di origine ghanesi che hanno trasformato un problema in opportunità: ridurre lo spreco alimentare partendo da una mela. Una startup nata nel 2021 che propone infatti snack di frutta secca con un focus particolare sulle mele declinate in 5 gusti. Ciò che rende unico il progetto non è solo la qualità del prodotto, quanto l'origine della materia prima, cioè mele imperfette scartate dalla grande distribuzione perché non rispondenti agli standard estetici. Una scelta etica e sostenibile che abbraccia la lotta al food waste con una visione moderna e internazionale. Con questo progetto hanno già salvato oltre 6 tonnellate di mele e il loro obiettivo è di salvare oltre 60.000 tonnellate di frutta nei prossimi 5 anni, rafforzando così il loro impegno nel ridurre lo spreco alimentare e offrendo al tempo stesso un'alternativa più sana ai tradizionali snack.

0: Planet News.
1: La questione dei rifiuti sulla Luna è da affrontare e al più presto. Non è certa la NASA che, per farsi trovare preparata negli scorsi mesi, ha deciso di risolvere questo problema in collaborazione con l'Università dell'Alabama, con cui vuole assicurarsi che nulla vada sprecato o peggio gettato nell'ambiente. È per questo che ha lanciato la Luna Recycle Challenge, che è una gara, insomma, con un premio di 3 milioni di dollari per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di riciclaggio dei rifiuti nello spazio. L'idea è anche quella di non ripetere gli errori del passato, perché negli anni d'oro dell'esplorazione lunare non si faceva ancora molto caso all'ambiente e quando veniva il momento di conferire i rifiuti lì si lasciava un po' dove capitava. È stato calcolato che il programma Apollo ha abbandonato sul suolo lunare ben 96 sacchetti di immondizia prodotti dagli astronauti durante le visite sul satellite. Con una base lunare come quella che si progetta per i prossimi decenni, il quantitativo di rifiuti è destinato ad essere anche maggiore e, visto che riportarli sulla Terra costerebbe molto denaro e carburante, la soluzione migliore è riciclarli direttamente in sito.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Il comune di Arezzo prosegue il suo impegno per la sostenibilità e l'ambiente con il progetto Natura e Biodiversità, parte dell'iniziativa europea che promuove città più verdi, pulite e vivibili. Il progetto prevede una mappatura del verde, il monitoraggio della biodiversità e l'individuazione di indicatori ambientali come la percentuale di verde, le aree protette, il numero di specie di uccelli nelle aree urbanizzate, la diversità delle farfalle e lo stato della vegetazione.
2: Proprio le farfalle verranno monitorate attraverso dei percorsi di rilevamento in 4 aree urbane. Il controllo delle formiche si svolge in una collaborazione con l'Università di Parma e il Muse e prevederà anche delle attività didattiche sul campo, così come grazie al canto degli uccelli sarà questo il modo in cui verranno rilevati.

0: Planet News.
1: Un team di scienziati di Singapore ha progettato mattonelle di funghi che imitano la pelle di elefante per raffreddare gli edifici senza consumare energia. Grazie alla loro consistenza irregolare e rugosa, che mima la capacità del mammifero di regolare il calore della sua pelle, potrebbero essere una valida alternativa ecocompatibile.
2: Per creare queste piastrelle, i ricercatori sono partiti dal fatto che il micelio, ossia la rete di radici dei funghi, ha una proprietà isolante già comprovata ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai materiali isolanti convenzionali per l'edilizia. Per conferire loro una consistenza rugosa e irregolare, hanno poi messo a punto uno stampo ispirandosi alla pelle degli elefanti, animali che non hanno ghiandole sudoripare, ma che fanno affidamento alla loro pelle molto rugosa per regolare la temperatura corporea.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe for you I've cried.
3: Beyoncé, Cuff It. Taylor Swift, Antihero.
5: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il primo caso di traslocazione internazionale di fauna selvatica in America Latina riguarda gli esemplari di Nandù di Darwin, uccelli simili agli struzzi che sono stati trasferiti dall'Argentina al Cile per rafforzare la specie in via d'estinzione in quella zona.
2: Il numero di esemplari è diminuito a causa di caccia, distruzione dei nidi e allevamento intensivo che hanno ridotto il loro habitat naturale. I Nandù hanno un ruolo essenziale nella salute delle praterie. Il declino della specie ha avuto un impatto negativo sull'ecosistema. Reintrodurli aiuterebbe l'equilibrio ambientale.

0: Planet News.
1: I pipistrelli non si fanno ingannare facilmente. Lo studio pubblicato recentemente si è concentrato su una specie nativa del continente americano. Lo scopo originario era capire se questi pipistrelli fossero in grado di riconoscere i loro compagni dal richiamo e in particolare se le urla emesse in caso di pericolo fossero differenti per ogni individuo e quindi potessero aiutare gli altri a identificarlo.
2: I risultati di questo test hanno dimostrato che sì, questi pipistrelli hanno ciascuno un richiamo specifico che permette agli altri di riconoscere l'individuo che l'ha emesso. E questi richiami sono essenziali. Quando un individuo è in pericolo, urla e i suoi compagni accorrono per sincerarsi delle sue condizioni e per respingere eventuali predatori che lo stanno minacciando. Sanno inoltre perfettamente distinguere un richiamo d'aiuto autentico da uno finto, in questo caso registrato dai ricercatori.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino infatti ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali. Radio.

0: Planet News.
1: Lo scorso 26 marzo la Camera ha dato il via libera definitivo all'istituzione della Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, che si celebrerà ogni anno il 25 gennaio. La legge sensibilizza cittadini e istituzioni sull'importanza della medicina veterinaria preventiva in un'ottica di salute pubblica molto importante denominata One Health.
2: L'idea riconosce il legame tra salute umana e quella dell'animale e anche protezione dell'ambiente. La prevenzione veterinaria assicura benessere non solo agli animali ma anche alle persone, contrastando anche le infezioni che possono passare dagli animali all'uomo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
4: Aerosmith, I don't want

Adams, please forgive me. Bon Jovi. All

0: Planet News.
1: L'inquinamento al coperto è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle scuole. Alla primaria Leonardo da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l'aria, eliminare le muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.
2: L'iniziativa, chiamata Il Bosco Invisibile, è promossa dall'Associazione dei Genitori Amici della Leonardo, ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole.

0: Planet News.
1: I rifiuti spiaggiati non diminuiscono, anzi, a dirlo è il leader di un'indagine, Beach Litter, che è stata pubblicata da Legambiente e che in questi mesi ha campionato 63 spiagge in 13 regioni. Un'area di circa 200.000 metri quadri. I rifiuti raccolti sono stati ben 56.168, una media di 892 rifiuti ogni 100 metri.
2: Diminuiscono così rispetto al 2024 le spiagge molto pulite, che passano dal 42 al 27%, e le spiagge pulite dal 24 al 14%. La plastica resta purtroppo il rifiuto principale, rappresenta il 77,9% degli oggetti rinvenuti. Seguono gli oggetti in vetro, ceramica, la carta, il cartone, metalli e legno. Continuano a spopolare purtroppo anche i mozziconi di sigaretta, una media di 7 ogni 10 metri lineari di spiaggia. E non mancano cotton fioc, salviette umide, pezzi di polistirolo, materiale da costruzione, reti e attrezzi da pesca e acquacultura.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La foca monaca è tornata a nuotare nelle acque del canale d'Otranto tra Puglia e Albania dopo decenni di assenza. Gli avvistamenti sempre più frequenti lungo la costa pugliese fanno ben sperare e non sono frutto del caso. Sono il risultato concreto del progetto Sea Life, un'iniziativa nata per monitorare, proteggere e tutelare questa specie a rischio nei mari italiani.
2: La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie più minacciate d'Europa, solitaria, timida e sempre più rara, aveva abbandonato le coste italiane a causa di inquinamento, pesca intensiva e disturbo umano. Il fatto che stia ricominciando a farsi vedere è un segnale prezioso che racconta di ecosistemi marini in lenta ma possibile ripresa. Un piccolo miracolo del mare che ci ricorda che la natura può tornare se lasciamo spazio.

0: Planet News.
1: Il prossimo 3 di aprile sarà inaugurato a Venezia il primo centro permanente in Italia dedicato all'educazione all'oceano ed è situato all'isola, sull'isola di San Servolo, un polo educativo e culturale che ospita importanti istituzioni quali l'Università Internazionale di Venezia, la Scuola di Neuroscienza e il Laboratorio di Arti Immersive.
2: Pensato per un pubblico di tutte le età e ad accesso gratuito, il centro sarà un punto di riferimento per l'educazione sui temi del mare. Numerose attività lo animeranno, tra cui percorsi educativi multisensoriali, laboratori creativi e scientifici interattivi, conferenze e dibattiti per approfondire la conoscenza dell'oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo 90.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente l'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.

0: Planet News.
1: La nacchera di mare ha bisogno del nostro aiuto. Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, Pinna nobilis, rischia seriamente l'estinzione, con conseguenze nefaste su biodiversità ed equilibrio dei nostri ecosistemi marini. È infatti un eccezionale filtratore, riduce la torbidità dell'acqua e svolge un importante ruolo ecologico, di cui beneficiano molte altre specie. La colpa è di un batterio arrivato dall'Africa e di un protozoo autoctono, che hanno decimato una specie un tempo comune.
2: I ricercatori di questo progetto europeo si stanno impegnando in massa per salvare dall'estinzione proprio le nacchere di mare, come diceva Rosaria, traslocandole nell'area marina di Capio Morton, vicino alla Francia, prelevandoli dalla laguna di Venezia, dove ancora esistono, dove ancora è possibile trovarli. Altri interventi interesseranno invece la zona ligure di Bergeggi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Italia prende vita un progetto che unisce eleganza senza tempo, sostenibilità e riscoperta del territorio. Si chiama La Dolce Vita ed è il primo treno di lusso italiano pensato per offrire un'esperienza di viaggio lenta, raffinata e a basso impatto ambientale. In un'epoca dominata dalla velocità, La Dolce Vita punta sul contrario, il turismo lento, dove ciò che conta non è solo la destinazione, ma il percorso stesso. Il treno attraversa circa 14 regioni italiane, toccando città d'arte, borghi storici, paesaggi rurali e costieri, con itinerari che variano dalla Sicilia alle Dolomiti.
2: Ogni viaggio è pensato per offrire un'immersione autentica nella cultura e nella bellezza locale. Gli interni del treno, ispirati al design vintage italiano, sono stati progettati con materiali ecocompatibili e soluzioni di risparmio energetico. Non è solo un treno, è una filosofia di viaggio, una visione che mette al centro la bellezza del paesaggio italiano e il rispetto per esso. È un invito a cambiare ritmo, a osservare con più attenzione ciò che spesso, per fretta o abitudine, si rischia di perdere.

0: Planet News.
1: Ha preso vita al Museo Orto Botanico di Roma il progetto Biodiversità Nascosta, presentato dal Polo Museale Sapienza. L'evento mira a mettere in luce l'importanza spesso trascurata degli insetti attraverso un'esposizione innovativa di modelli 3D che mostrano la complessità e la bellezza nascoste di creature comunemente incomprese. Il focus del progetto e dell'allestimento sono 8 modelli in resina di 4 insetti: la mosca, l'ape, il coleottero e la zanzara. Saranno da spunto per i visitatori per raccontare storie nascoste e misteriose, suggerendo al pubblico uno sguardo inedito sulla complessità dei sistemi naturali e trasformando l'attuale percezione che si ha degli insetti, spesso visti come fastidiosi o nocivi.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz?
4: Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Con la chiusura di una centrale elettrica, la Finlandia ha portato a compimento il piano per la completa eliminazione dell'energia da carbone, con 4 anni di anticipo rispetto al calendario previsto. Oltre a ridurre le emissioni e ad aumentare l'indipendenza energetica, il passaggio dal carbone sta aiutando l'ambiente, ma anche a ridurre le bollette dei clienti. L'energia eolica da sola più che coperto il vuoto lasciato dal carbone e dal gas fossile, dimostrando che l'energia rinnovabile può essere ottenuta rapidamente, soprattutto quando la politica governativa crea le giuste condizioni. La Finlandia ha così dimostrato che è possibile fare tanto con dei chiari segnali politici e che ci possono essere dei rapidi investimenti nelle energie rinnovabili.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo studio svizzero, la drastica fusione dei ghiacci causata dai cambiamenti climatici potrebbe spostare la posizione dei poli geografici della Terra nei prossimi anni. Man mano che le calotte glaciali si fondono e la massa oceanica si ridistribuisce, i poli nord e sud potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100. Stando alle simulazioni, nello scenario più grave per le emissioni di gas serra, il polo nord potrebbe spostarsi verso ovest di circa 27 metri. Anche in un contesto più ottimistico, il movimento potrebbe raggiungere 12 metri rispetto alla posizione del 1900. Un cambiamento dell'asse di rotazione terrestre potrebbe avere conseguenze sulla navigazione satellitare e sulle sonde spaziali, poiché gli scienziati utilizzano l'asse terrestre come riferimento per mappare le loro posizioni.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna. Yeah.

0: Planet News.
1: Avete mai sentito parlare degli alberi dinosauro? Si tratta del Wollemia nobilis, un pino preistorico che si pensava estinto da milioni di anni, finché nel 1994 un escursionista di nome David Noble lo ha riscoperto esplorando i canyon delle Blue Mountains in Australia. Il suo nome scientifico deriva proprio dal nome del suo scopritore. Questa straordinaria rilevazione ha dimostrato che l'antichissimo albero era riuscito a sopravvivere nascosto in questo remoto angolo dell'Australia. Successivamente, per proteggere dall'estinzione, sono stati avviati programmi di coltivazione in vivaio, distribuite talee e venduti alberelli in tutto il mondo. Nel 2010 un piccolo esemplare fu acquistato da una coppia di pensionati inglesi che lo piantò nel proprio giardino e oggi offrono l'opportunità ad altri appassionati di giardinaggio di ammirare questo rarissimo albero. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Planet News.
1: Stiamo parlando in questi giorni di piante e fiori che vediamo spesso anche in autostrada. Non so se viaggiate frequentemente, avrete visto più volte queste siepi di oleandri magari messi negli sparti traffico. Beh, in Spagna ce ne sono forse di più che in Italia. La loro presenza non è soltanto una scelta estetica, ma si basa su una serie di vantaggi che sono offerti proprio da questa pianta mediterranea. Intanto l'oleandro vuole pochissima acqua, richiede pochissima irrigazione, è capace, pensate, di resistere a condizioni ambientali estreme. Per di più aiuta a purificare anche l'aria e quindi soprattutto in autostrada contribuisce a eliminare un po' di anidride carbonica, male non fa. Per di più la sua folta chioma si rigenera molto velocemente dopo la potatura, c'è questo fitto fogliame che crea una sorta di barriera naturale che riduce anche l'inquinamento acustico e poi, come vi dicevo, c'è anche un valore estetico, perché immaginatevi appunto di guidare in autostrada con il verde rigoglioso di questi oleandri. Durante l'estate ci sono anche dei fiori molto colorati e quindi l'esperienza di viaggio di sicuro non può che essere più piacevole.

0: Planet News.
1: Hanami è una parola giapponese che significa letteralmente guardare i fiori, da ana, fiore, e mi, guardare. E nel paese del Sol Levante si riferisce proprio alla pratica di ammirare i fiori, in particolare quelli di ciliegio. Quella del ciliegio è una fioritura breve, tanto da rappresentare la valenza effimera della vita e la sua caducità, sotto però un aspetto affascinante. Andare in Giappone nel periodo dell'Hanami è stato uno spettacolo, ma se non avete avuto questa possibilità, fortunatamente anche in Italia possiamo ammirare la fioritura di questo spettacolare albero. Ogni primavera l'Italia si trasforma e i ciliegi esplodono in una cascata di fiori rosa e bianchi. Alcuni dei luoghi più mozzafiato dove poter assistere a questo spettacolo della natura in Italia sono Castella Arquato in Emilia Romagna, Valle del Belice in Sicilia e Valle del Liato sempre in Sicilia.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: Navigare nell'Oceano Atlantico evitando gli scontri con i giganti marini in via di estinzione non è un'utopia, ma una possibilità concreta grazie a Whalecast.
2: Whalecast è una mappa di calore interattiva che indica le probabilità di avvistamento delle balene franche lungo la costa orientale del Nord America, in particolare tra Georgia e Maine. La mappa è il frutto dell'integrazione di dati oceanografici con avvistamenti storici e consente alle navi di modificare la rotta oppure rallentare in tempo reale per evitare collisioni letali.

0: Planet News.
1: L'App Maya celebra il suo 50° anniversario con una iniziativa speciale dedicata alla sostenibilità. Per festeggiare questo traguardo, infatti, la celebre piccola app amata dai bambini diventa protagonista di un nuovo progetto ambientale, un'arnia tutta sua all'interno dell'oasi apistica di Be It, situata a Milano.
2: L'inaugurazione sarà il 5 di aprile con una grandissima festa aperta a tutti, tante occasioni di divertimento per chiunque voglia passare di là. L'oasi di Milano sarà un vero e proprio riferimento per l'educazione ambientale, quindi incontri e attività per promuovere il mondo delle api e il loro ruolo fondamentale.
3: RMC R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys,

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Corridoi ecologici per il trekking lontani dalle zone di ripopolamento, recinzioni elettrificate per proteggere alveari, allevamenti e stalle, cancelli e bidoni a prova di orso e poi manuali per residenti e turisti, corsi di formazione per allevatori e agricoltori, finanziamenti e progetti.
2: Pettorano sul Gizio, borgo alle porte di Sulmona in Abruzzo, è diventata la prima comunità a misura d'orso in Italia ed ora è un modello di convivenza. Talmente esemplare che The Guardian ha dedicato al paese un lungo reportage. Al centro di tutto c'è l'orso marsicano, speciale specie tutelata da norme nazionali ed internazionali, ma con un impatto sulle zone urbanizzate.

0: Planet News.
1: Camminate, esplorazioni sui fiumi anche di notte, immaginate incontri con tradizioni antiche e con anche libri che parlano di fiabe che raccontano proprio il bosco, e tutto questo è davvero molto emozionante. Immaginate anche le osservazioni con il telescopio, tutto questo per la cura degli alberi.
2: Coinvolge 12 aree verdi dell'Umbria, da riscoprire un po' alla volta nell'arco di 4 mesi, la 10ª edizione della Festa dei Boschi, partita domenica 13 aprile dai boschi delle colline di Tuoro sul Trasimeno.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove

0: Bucket up, bucket up.
1: Planet News.
2: Mentre i ciliegi in fiore catturano l'attenzione mondiale durante la primavera giapponese, esiste una seconda, altrettanto suggestiva fioritura che incanta i visitatori con la sua eleganza eterea, quella dei glicini. In giapponese chiamati Fuji, questi magnifici rampicanti trasformano parchi e giardini in paesaggi fiabeschi quando sbocciano tra fine aprile e inizio maggio. Il fascino dei glicini risiede nei loro lunghi grappoli floreali che pendono dolcemente dai rami contorti, creando vere e proprie cascate di colore che possono raggiungere anche il metro di lunghezza.
3: Come molte bellezze naturali celebrate dalla sensibilità giapponese, la fioritura dei glicini è particolarmente apprezzata proprio per la sua natura transitoria. Il periodo di massimo splendore dura appena 2 settimane, dopodiché i petali iniziano a cadere, creando tappeti colorati sui sentieri dei giardini. Questa caducità riflette il concetto di mono no aware, la dolce malinconia derivante dalla consapevolezza della natura effimera della bellezza, un principio estetico fondamentale nella cultura giapponese.

0: Planet News.
1: Alfred Date, affettuosamente conosciuto come Alfie, è stato un esempio straordinario di altruismo, creatività e sostenibilità. Questo uomo di 109 anni ha contribuito a una missione davvero speciale: aiutare i piccoli pinguini blu. Nel 2013 la Phillip Island Penguin Foundation lanciò un appello per affrontare una grave emergenza ambientale.
2: Le fuoriuscite di petrolio, che purtroppo colpiscono l'habitat naturale di questi animali, compromettono il piumaggio dei pinguini, impedendo loro di mantenere il calore corporeo e rendendoli vulnerabili all'ipotermia. L'idea della fondazione fu semplice ma geniale: creare minuscoli maglioncini da far indossare ai pinguini colpiti dal petrolio. I maglioncini non solo li aiutavano a mantenere il calore, ma impedivano anche che si pulissero con il becco, evitando così l'ingestione del petrolio. La richiesta era rivolta a volontari capaci di lavorare a maglia e Alfie non ci pensò su due volte.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
6: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: I corsi d'acqua italiani sono assediati dalla plastica come quelli del resto del mondo, una delle emergenze ambientali più critiche del nostro tempo. Secondo WWF ogni anno finiscono nei mari del pianeta 500.000 tonnellate di plastica. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha monitorato 12 fiumi italiani, l'85% dei rifiuti galleggianti è costituito da plastica e sono troppi i prodotti monouso legati al consumo alimentare.
2: Lo studio ha coinvolto fiumi come l'Adige, il Po e il Tevere, mettendo in risalto che la presenza di rifiuti plastici si deve agli insediamenti urbani lungo le sponde. Ormai sappiamo che la plastica può frammentarsi in microframmenti, microparticelle, e addirittura entrare nella catena alimentare, provocando rischi per l'ambiente, ma anche per la nostra salute.

0: Planet News.
1: La Norvegia è il primo stato al mondo a vietare ufficialmente la deforestazione nelle proprie attività istituzionali. Grazie a una politica ambientale ambiziosa e coerente, il paese scandinavo ha trasformato in legge il divieto di abbattimento delle risorse boschive nazionali, ponendosi come modello per la sostenibilità globale. Ma l'impegno della Norvegia non si è fermato ai confini nazionali. Il paese ha infatti stanziato fondi per contrastare la distruzione delle foreste in Brasile, in Liberia e in Indonesia, sostenendo attivamente progetti di riforestazione e strategie di conservazione.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the world.
2: Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah.

0: Planet News.
1: Bernareggio è un comune super green dove imprenditori e privati avranno bollette più leggere. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco che sul suo profilo Facebook ha comunicato l'ingresso del comune del Vimercatese nella fondazione Sinergia Cere, che promuove la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. Tra i cambiamenti, risparmio in bolletta per famiglie e imprese, riduzione delle emissioni di CO2 per un ambiente più sano, autonomia energetica per il territorio. Scegliere le energie rinnovabili non è solo una scelta, ma un impegno collettivo per il benessere della comunità e delle future generazioni. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a questo cambiamento, a partire da piccole cose, si potrà fare una grande differenza.

0: Planet News.
1: La vera rivoluzione per le famiglie con animali inizia in Piemonte. La regione, insieme alla LAV, hanno rinnovato l'accordo per 16 ambulatori di veterinaria sociale. Un importante servizio che raggiunge una platea potenziale di 120.000 nuclei familiari da più di un anno in 8 città del Piemonte. Chi è in difficoltà può vaccinare, visitare e avere trattamenti antiparassitari per i loro cuccioli.
2: Un servizio che offre evidentemente sollievo alle tante persone sopraffatte dai costi elevati delle cure veterinarie. La regione Piemonte è la prima in Italia ad aver avviato un servizio di assistenza gratuita per le persone seguite dai servizi sociali e si è dotata di una legge approvata nel 2024 dedicata al benessere dei nostri piccoli amici. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.